Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo Deutere versa trance di creatura esista, prestimo legno, e di un antatium tuo, Deutere principia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre.